0: is Landouche France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.